0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Twitter.
2: Estamos
0: en todas partes.
2: En todas partes. Ponte. XAFM 104.1.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.